0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Ore sedici.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Ben ritrovati e ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume. In studio Gianfranco Mixa. Nuove accuse di corruzione negli appalti stradali. L'USCOC ha rinviato a giudizio 4 persone davanti al tribunale di Zagabria. Tra gli imputati figurano l'ex presidente delle Hrvatske ceste Josip Škoric e il direttore del settore traffico Silvio Chamber. L'inchiesta ipotizza un sistema di mazzette, lavori edili e spese personali pagati in cambio dell'assegnazione di appalti e subappalti pubblici. La Croazia chiede formalmente l'estradizione di Vedran Pavlec, l'ex direttore della nazionale di sci accusato di un buco da circa 30 milioni di euro. Sentiamo i dettagli da Isabel Vidaic.
3: Il Kazakistan ha confermato di aver ricevuto dalla Croazia la richiesta di estradizione dell'ex direttore delle squadre nazionali di sci alpino Vedran Pavlec. L'ex dirigente è detenuto ad Almaty, dove è in corso la procedura di verifica che precede la decisione definitiva sull'estradizione. Intanto l'USCOC sta esaminando il materiale sequestrato all'ex dirigente in Turchia, tra cui computer, telefoni cellulari, dispositivi di memoria e documenti, nell'ambito dell'inchiesta che nei giorni scorsi è stata estesa anche ad altri sospettati.
1: Andiamo avanti, nuova allerta meteo in Croazia. L'Istituto Meteorologico Nazionale ha emesso un avviso per l'arrivo di una forte ondata di calore. Nei prossimi giorni e in particolare durante il fine settimana le temperature si avvicineranno ai 40 gradi. È stato attivato l'allarme rosso per la costa e la regione di Fiume per l'elevato rischio sulla salute. A preoccupare non saranno solo le massime diurne, ma anche le elevate temperature notturne previste oltre i 25 gradi. Solidarietà europea contro gli incendi. La Croazia proroga la missione del proprio Canade in Francia dopo la richiesta di aiuto inviata da Parigi. Allerta cyber truffe in Croazia. L'amministrazione tributaria avverte che sono in circolazione falsi messaggi sui rimborsi fiscali. Dal fisco ricordano che non usano mai messaggi di testo per queste notifiche e raccomandano di non aprire alcun link sospetto. Il microfono passa ora a Italo Banco per la pagina delle notizie estere.
4: Un cittadino polacco di 31 anni è stato arrestato con l'accusa di aver compiuto una serie di atti vandalici a Međugorje in Bosnia Erzegovina. Tra gli episodi contestati figurano il danneggiamento della statua della Madonna sulla collina delle Apparizioni e l'incendio dell'altare esterno della chiesa di San Giacomo. L'uomo è stato trasferito alla procura di Sarajevo che coordina l'inchiesta. Rischia fino a 5 anni di carcere. Medio Oriente, sale la tensione tra Stati Uniti, Arabia Saudita e Iran. Washington e Riyadh hanno colpito alcune postazioni di milizie filo-iraniane nell'est dell'Iraq, accusandole di essere responsabili degli attacchi con droni contro impianti petroliferi sauditi. Secondo le autorità di Riyadh, i velivoli senza pilota sarebbero partiti dal territorio iracheno. Teheran nega qualsiasi coinvolgimento. Arabia Saudita afferma di non volere alimentare un'escalation, ma ribadisce che reagirà a qualsiasi nuova aggressione. Sale ad almeno 13 morti e decine di feriti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7,1 che ha colpito la regione giapponese di Kumamoto. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi, mentre le operazioni sono rese ancora più difficili da un'esplosione avvenuta in un centro commerciale. Centinaia di migliaia di persone sono state evacuate dalle aree colpite.
2: Notizie locali.
1: Al consueto incontro con la stampa, la sindaca Iva Erincic è tornata sulla denuncia penale contro i graffitari noti come Ujak e Nemar. La pulizia delle facciate storiche danneggiate richiederà interventi di restauro complessi e molto costosi. Spazio poi al controverso simbolo delle forze croate di difesa a Valskurinje. Dopo un confronto tra la prima cittadina, le associazioni dei reduci e le tifoserie, la scritta per il momento non verrà rimossa. Sempre dalla giunta comunale un aiuto concreto per le famiglie. La città finanzierà anche per il prossimo anno scolastico i quaderni operativi per tutti gli alunni delle elementari residenti a Fiume. A questo scopo sono stati stanziati 378.000 euro. Il contributo coprirà i test delle materie obbligatorie con l'obiettivo di alleggerire le spese dei genitori e garantire pari opportunità a tutti gli studenti. Accordo sui debiti tra il comune di Fiume e la PIC. L'azienda ripagherà in 12 mesi circa 31.000 euro per l'utilizzo di un immobile in Fiumara. Il piano di rientro segue una causa legale con cui la città ha fatto valere la proprietà del locale. Incontro con la meteorologia stasera a Fiume. Alle 19 la biblioteca civica ospiterà un laboratorio sulle previsioni del tempo e la specificità del nostro territorio, curato dal Servizio Idrometeorologico Statale con Daniela Vlasic e Igor Horvath. Passiamo alla nostra realtà comunitaria, svolta per l'Unione Italiana. Dopo oltre un decennio di tentativi falliti, è stato avviato ufficialmente a Visinada il percorso di revisione dello Statuto della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia. Il comitato di lavoro è guidato da Neda Sainčić-Pilato.
5: Il Comitato per lo Statuto si è riunito, abbiamo proprio preso subito il compito che ci ha dato l'Assemblea dell'Unione Italiana per dare veramente subito un'analisi dello Statuto dell'Unione Italiana, che sappiamo che da anni si parla di questo problema e lo sappiamo che dal 2017 al 2026, come l'ultima seduta, sono stati praticamente solo cambiati certi articoli dello Statuto dove necessitavano per lavoro dell'Unione Italiana e dell'Assemblea e altre istituzioni. Ecco, così il nostro compito è veramente quello di aggiornare il linguaggio dello Statuto, eliminare eventuali ripetizioni, precisare meglio le competenze dei vari organi, introdurre se necessario riferimento alla digitalizzazione delle sedute, delle convocazioni e delle votazioni, verificare la conformità alla normativa oggi vigente in Croazia e Slovenia. Praticamente è la nostra riunione che è stata lavorativa e abbiamo preso il metodo di lavoro. La riunione lo faremo ogni 45-60 giorni, abbiamo già preso il secondo incontro della commissione che si terrà a metà settembre.
1: Aggiungiamo che il comitato si è fissato un piano di lavoro di 18 mesi per arrivare a un testo più moderno, snello e funzionale per la CNI.
2: Lo sport.
1: Calcio, impegno europeo domani per l'Rijeka. Nella gara di ritorno del secondo turno preliminare di Conference League, i biancocrociati affrontano in trasferta i nordirlandesi del Derry City. Si riparte dall'1-0 dell'andata. Fischio d'inizio alle 20:45. Svolta per la nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini torna sulla panchina degli azzurri come nuovo commissario tecnico. La decisione arriva al termine di giorni di caos segnati dalle dimissioni di Paolo Maldini, scaturita dallo stop alla candidatura di Andrea Pirlo a causa delle sue sponsorizzazioni con un provider russo di scommesse.
2: Che tempo fa?
1: Tempo sereno e soleggiato su tutta la regione con forte caldo, soffia maestrale da debole a moderato. Per quanto riguarda i valori termici, alle 15 a Fiume sono stati registrati 35 gradi, la massima della giornata, con umidità relativa al 35% e condizioni di alta pressione atmosferica. Domani tempo sereno e soleggiato, soffierà vento di maestrale da debole a moderato, mentre a metà giornata subentrerà vento di libeccio. Il mare sarà poco mosso. Le temperature massime giornaliere in Istria e sul Quarnero oscilleranno tra i 32 e i 36 gradi. Nel Gorski Kotar invece saranno comprese tra i 28 e i 34 gradi. Ricordiamo che per la giornata di domani a Fiume è stata emessa l'allerta rossa per le elevate temperature e l'intensa ondata ondata di caldo. E noi concludiamo qui il nostro GR realizzato in regia da Mauro Toncinic. Prossimo appuntamento informativo in lingua italiana domani mattina con il notiziario delle 10.30. Grazie dell'attenzione e un augurio di buona serata da tutti noi.